nelega matiru patak moga yeru udi tufaki nelega matiru patak moga yeru udi tufaki tufaki bi